0: Puro Vallenato. Por Sol 88.9, Cultura Latina.
1: Eunice Jaramillo, con amor.